0: Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.
1: Music. RVN, più l'ascolti, più ti piace, più ci piace.

0: VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what. No matter what.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi

0: Misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Disse ai giudei Pilato: che cosa farò di colui che chiamate re dei giudei? Quelli gridarono: crocifiggilo. Ma che male ha fatto? Riprese Pilato. E quelli gridarono più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo far piacere alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati condussero Gesù nell'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in testa. Poi cominciarono a salutarlo. Salute a te, re dei giudei, e gli colpivano il capo con una canna e gli sputavano addosso ed in ginocchio gli facevano riverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita Gesù al Calvario, carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando lui stesso la croce, si diresse verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano lamento su di lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Crocifissero Gesù e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di ciascuno. Era l'ora terza. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino alla nona. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi

0: misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
1: salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste, Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi

0: Ale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del Purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuor del mio Gesù,
2: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
2: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, o Signore,
2: apostoli e santi nella tua Chiesa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. 101 luglio, Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. Ignazio nacque a Loyola, Spagna, nel 1491. Morì a Roma il 31 luglio 1556, ferito all'assalto di Pamplona dai francesi. Maturò nella lettura della vita di Cristo la decisione di passare dal servizio militare alla sequela del Signore. Fondò a Montmartre, Parigi, la Compagnia di Gesù, i Gesuiti, per la maggior gloria di Dio e al servizio della Chiesa in obbedienza totale al successore di Pietro. La sua esperienza spirituale è espressa negli esercizi spirituali da lui composti a Manresa, che divennero una classica guida per l'itinerario spirituale. Promosse la catechesi e l'apostolato missionario ed ebbe tra i suoi discepoli San Francesco Saverio. Con San Francesco Saverio erano tutti e due studenti all'Università di Parigi. E un giorno Saverio era molto bravo, bravissimo. Un giorno Sant'Ignazio gli disse: Francesco, tu stai studiando, vero? Sì. Ti stai lavorando? Sì, mi sto per lavorare. E dopo la laurea che farai? Ma vediamo, può darsi che mi do all'insegnamento. E poi? E poi ci sono i ragazzi, cerco di istruirli, di educarli. E poi vedo un po', poi vediamo. E smettila con questo poi, gli disse San Francesco. E Sant'Ignazio la smise con questo poi, però lui si sentesse quel poi di qua. Una volta che poi arrivò a Roma, faceva parte della Compagnia di Gesù, era gesuita, e allora quel poi gli restò in testa e decise di andare missionario in India. Andò missionario in India. Un giorno un ragazzo indiano gli disse: ma se la vostra fede è così bella, così importante, se il vostro Dio è così buono, perché non siete venuti prima a istruirci in queste cose? Perché non siete venuti prima? Questa parola di quel ragazzo lo spinse ad andare missionario in Cina, in Giappone, e poi morì, se non mi sbaglio, morì in India. Vedete un po' come la fede, quando è vissuta vero, fa miracoli, fa. Ma nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ogni opera è vuota se non è accompagnata dalla preghiera. Sant'Ignazio di Loyola dice questo: prendi, o Gesù, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà. Ciò che ho e ciò che possiedo, tu me l'hai dato. A te, Signore, la ridono. Tutto è tuo. Di tutto dispone, secondo la tua volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, e questo mi basta. Amen. Sant'Ignazio di Loyola.
fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi. Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Ioiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti

mandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Parola di Dio.

Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Sono più numerose dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere. I miei nemici bugiardi, quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? La tua grande bontà risponde, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Oh Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio di Gesù, del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte tra noi? Da dove gli vengono loro tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, è in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.

Giosia, il re di Gerusalemme, era stato molto buono con la gente, mentre Joachim, il figlio, si comportava male. Si comportava male lui. E allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia dicendo: vai Geremia alle porte del Tempio e di così alla gente che viene. Ci sarà stata, a quanto pare, qualche funzione, perché la gente accorreva numerosa per andare poi nel Tempio. Dice il Signore: cambiate condotta, cambiate vita. Si comportavano male gli israeliani, gli ebrei, si comportavano male, perché rubavano, usurpavano la casa alle povere gente, nei giudizi.

lì condannavano la gente che non aveva colpa, si comportavano male, e loro si arricchivano con rubando alla povera gente. Allora Geremia era alle porte del Tempio e diceva: cambiate condotta, diventate migliori, diventate giusti, esercitate la giustizia, la bontà, la misericordia con chi ha bisogno della misericordia. E allora ti dissero: state attenti, voi entrate nel Tempio, state entrando, ma se non cambiate condotta, questo Tempio sarà ridotto come quello di Silo, che fu distrutto. Quindi questo Tempio, se non cambiate condotta, potrebbe essere anche distrutta. Quando sentirono dire che poteva diventare il Tempio come quello di Silo, che fu distrutto, allora dissero, sia i profeti, se tutti dissero, Geremia deve morire, perché ha profetizzato la distruzione del Tempio, deve morire. Poi lo condanneranno domenica, nella messa di domani c'è la condanna di Geremia. Il Vangelo ci ricorda come Gesù venne a Nazaret ed entrò nella sinagoga di sabato e spiegava la parola di Dio in maniera straordinaria, tanto che i suoi compaesani restavano stupefatti, scandalizzati. Dice: ma come mai questo parla così bene? Come mai questa intelligenza, tutta questa bravura, tutta questa... Si dice che fa anche miracoli altrove, si dice che ha fatto miracoli a Cafarnao. Ma come mai non è il figlio di Giuseppe? Non è il figlio di Maria? I suoi fratelli, le sue sorelle non stanno qui? Per fratelli e sorelle si intende cugini e cugine, le cugine, i cugini non sono qui. Come mai questo Gesù, figlio di Maria, figlio di Giuseppe, fa queste cose e dice e parla così bene? E restavano scandalizzati. Allora Gesù disse: un profeta non è che è disprezzato nella sua patria e specialmente tra i suoi, nella sua città di Nazareth. E allora Gesù non fece tanti prodigi, ma non ne poté fare perché la gente era incredula.

Pregate, fratelli, perché il mio è il vostro sacrificio, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Ignazio di Loyola e fa che questo sacramento, sorgente di ogni santità della Chiesa, ci santifichi nella verità, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, nella festosa assemblea dei Santi, risplende la tua gloria. Nel loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Sant'Ignazio di Loyola ci offre un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortate dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo, in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

Ricordati. Dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

ammettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, Sant'Ignazio di Loyola, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti in mano, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, oh Signore.

sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che fosse già acceso, dice il Signore. Preghiamo. Signore, il sacrificio che ci hai dato la gioia di celebrare nel ricordo di Sant'Ignazio di Loyola, orienta tutta la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Molto.

Il cuore di Gesù, immagine del cuore del Padre. Raccolti davanti al mistero dell'Eucaristia, Signore, secondo la tua promessa, fa scendere sopra di noi le tue benedizioni. Benedici i nostri lavori, i nostri traffici, le nostre imprese, la nostra salute, i nostri interessi. Assistici nella gioia e nel dolore, nella prosperità e nelle avversità, ora e sempre. Fa che regnino in mezzo a noi la pace, la concordia, il rispetto, l'amore reciproco e il buon esempio. Difendici dai pericoli, dalle malattie, dalle disgrazie e soprattutto dal peccato. Degnati infine di scrivere il nostro nome nel tuo cuore e non permettere che si cancelli mai più, affinché, dopo essere stato uniti qui in terra, possiamo trovarci un giorno uniti tutti in cielo a cantare le glorie e la forza della tua misericordia. Amen. In questo mirabile brano della lettera agli Efesini di San Paolo, l'Apostolo confessa di sentirsi quasi schiacciato dalla responsabilità della missione affidatagli, quella di rivelare il mistero dell'amore infinito di Dio. Per questo egli cade in ginocchio e rivolge a Dio una preghiera stupenda. Solo il Padre, infatti, per mezzo dello Spirito Santo, potrà farci comprendere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me che sono l'infimo, l'ultimo tra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili, cioè ai pagani, le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di fare risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa ai principati e alle potestà la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Perciò io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda secondo la ricchezza della sua gloria di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate il ricolmo di tutta la pienezza di Dio. A colui che è in tutto potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che si opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Come vedete è molto difficile la parola di Dio così come è redatta da Paolo, da San Paolo.
purtroppo è questo il modo di esprimersi, però ci accorgiamo che sono stupende queste lettere che lui inviava agli Efesini, ai Corinti, e ai Romani, lettere stupende, però un po' difficile da comprendere. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele il suo creatore, esultino nel re i figli di Sion. Il Signore. Lodino il suo nome con danze, con timpani e ceci gli cantano inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Il Signore. Esultino fedeli nella gloria, sorgano liete dai loro giaciglie, le loro dia sulla loro bocca. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. La gloria di Dio.

Gesù ci rivela l'amore del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Gesù Cristo, rivelandoci il suo cuore, rivela il cuore del Padre. In tutte le azioni umane del Cristo si manifesta non soltanto l'amore di Gesù per noi, ma anche l'amore del Padre. Noi dobbiamo quindi fermarci, leggendo il Vangelo, alla contemplazione del cuore di Gesù, per penetrare completamente il significato, e dobbiamo sempre risalire fino alla contemplazione del Padre. Il cuore di Cristo è perfetta immagine del cuore del Padre. In tutto quanto ha di sublime, di eroico, come in tutto quanto ha di dolce e di affettuoso. Talvolta siamo tentati di pensare che Gesù abbia amato gli uomini in misura più calda e più fervida del Padre. Apparentemente è rimasto più distante. Questo è stato l'errore del giovane ricco, e sappiamo con quale vivacità Gesù abbia rettificato la sua asserzione. Dio solo è buono. Per salvaguardarci da questa tentazione, Gesù ha continuamente ripetuto che il Padre ama gli uomini e che Egli stesso ha ricevuto ogni cosa dal Padre. Egli è tutto e per tutto l'espressione visibile del Padre invisibile. Come vedete, il Padre genera il pensiero del Padre e il Figlio. L'amore del Padre e del Figlio, dall'amore del Padre e del Figlio procede lo Spirito Santo. Quindi l'amore che Gesù esprime anche verso gli uomini non è anche, è tra l'altro anche l'amore del Padre, perché è unico. Gesù e il Padre hanno la stessa natura, ma le persone sono diverse. Però Gesù esprime proprio con la sua vita tutto l'amore del Padre, e questo amore lo riversa anche verso di noi. Infatti, se è vero che sulla croce Gesù offre al Padre una riparazione sovrabbondante alle offese dell'umanità, è altrettanto vero che il Padre è il primo ad immolare in qualche maniera il suo affetto per più caro. Non è per suo piacere che egli consegna al supplizio il Cristo. Un tempo Abramo, non risparmiando il figlio Isacco e conducendolo al macello, si era mostrato pronto a colpire se stesso e il proprio figlio. Dio ha compiuto questo sacrificio, da cui aveva dispensato il patriarca nel più profondo del suo amore di padre. Guardate, il patriarca Abramo aveva portato il suo figlio dove ora era stata costruita la città di la cattedrale di Gerusalemme, e là doveva ucciderlo, doveva sacrificarlo al Signore. E Abramo, con grandissimo dolore, andò là sul monte per uccidere il figlio, lo legò tutto, lo mise poi sopra una castagna di legna per poi bruciarlo, ma quando scese la prima mano per ucciderlo, l'angelo gli fermò la mano dicendo: bene, Signore ha visto che sei obbediente, Signore ha visto che sei un buon uomo, quindi risparmia tuo figlio. Ecco, dice qualcuno che ad Abramo il Signore ha risparmiato il figlio, e Dio non ha risparmiato il proprio figlio Gesù. E perché non l'ha risparmiato il figlio Gesù? Perché Gesù
volontariamente, liberamente, venne in terra unicamente per morire e per sacrificarsi sulla croce, perché sulla croce ci sarebbe stato il compimento dell'amore grande di Gesù verso gli uomini. L'amore grande di Dio verso gli uomini si manifesta, si è consolidato proprio morendo sulla croce. Cristo ha tanto amato gli uomini, Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio unigenito a morire sulla croce. Salutato e ringraziato ogni momento.

cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi. Che cuore? Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, vita e resurrezione nostra, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, abbi. Cuore di Gesù, vittima per i peccatori, abbi. Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te, abbi. Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te, abbi. Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Gesù mite d'umore di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo. Dio Padre buono, nel cuore di tuo Figlio celebriamo le meraviglie del tuo amore. In questa fonte inesauribile riversa su di noi l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.

Siamo, oh Dio, che in questo mirabile sacramento ci hai lasciato la memoria della tua passione, concedi a noi di adorare il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, così da sentire sempre in noi il frutto della tua redenzione, per Cristo nostro Signore.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Ricordo che domani, sabato, la messa è alle 8:30, domani mattina, nel pomeriggio non ce n'è. Poi, e domenica pure alle 8:30. Ricordo che domani sera i ministri della comunione porteranno la comunione agli ammalati e agli anziani. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.

Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RV

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti segue.
1: Hai sentito the radio.
0: Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Non so in

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: RVN, Open Radio, Open Time.
18: Sono le 20:03.
19: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
20: RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM in streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: questa nostra casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
3: RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente. È ovunque.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN, servizio meteo.
1: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: RVN Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: Music RVN. Più l'ascolti, più ti piace, più ci piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
1: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.
2: No matter what, you got.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

0: essere.
1: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net. Non so

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. Thank you.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Music. RVN. Più l'ascolti, più ti piace. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti segue. Hai sentito the radio. Ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: to myself.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È l'una e un minuto.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN

RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN.
1: Il nostro nome è Vittorese. 2017.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.